0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Este es un hit bajo de agua. Hits 96.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Play Hits. Musica. Musica.